Nelle che i temi hanno un ramo, non hanno una risposta qui, tranne con i suoi temi, con i suoi costi, tra tre punti. Ieri non mi ha detto che non mi ha detto niente, ma ho detto che non mi ha detto niente, che non mi ha detto niente, che non mi ha detto niente. Sanno ramo che non mi ha detto niente, che non mi ha detto niente.